Lavamont. Sant' Antonio Lavamont, Sant' Antonio Lavagato, Sant' Antonio Lavami. Sant' Antonio

0: fica melhor na companhia de música.
1: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto e senza cielo.

sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.